FM om kohombus ku dia zo. Dari kanau mi ampai tako di Adolf Jamit timpu kahangadan sutanan hozo di Maria Tatiomis nakosuni ko ginavan om di Janice Michael Tangin lomau matonu.